0: gila zoro karantu kama agogon daraso ne salar kalkal loktar kalkalin naptundo so yasawa ma shetti malawon mangune andiro hawara gere salar da krazan klewan shakrin yo
1: assalamu alaikum har mi karantu da so to solo lati kalkal lango hawara futan daraso ne bar salar lankla hawrai Wati kare Borno ide mai laro dio la majara wanje bromba na zina masu ada an zasa bari zina suro bulaka zallare fuma na jire dilan gaurlar na jire ta jir million men fakul ko indi ne ka kare sheda lar da national id card da mai laro zanta na sana fuma la marani le fadi na ya uzina ma da WHO da ade magwamnati kare Borno ya mai laro jami suro kurun kange kantana ya samta bari zana Tamil Haurai. Gwamnati kare Borno dai mai laro dio la majara wanje bromba na zina masu ada an zasa bari zina suro bula ka zallare fuma na jire dilan klade wakil da Musa Shitima Haura da suna
2: kanje sai halzo su diro lo noma kan ta falle gawai ko zina Allah yanjiro Haura le mena kala putu jamido ne bula ka zallare hukuma na jire kare Borno zamzina Allah zawallo ne bula droga ya Allah bula laz mashola na shado le nim areso dirino sensori ne lan yanjiro Haura le mena da jingawo Haura du gotina lan gwamnati do ne hukuma na jire kare Borno dai katafa kirturo suku zawal gultana ma ada yasa badizina bilele loktualan putuyero jami bula kazalare de fangara kuru abiso kirmaro kirturo tike kalan ngo kasara la done bula kachalanao
3: kuma bula majato taka kazalare awadalare udimari isa zoro andero bana done nado ne kuma zoro yire de isa kachidi andero sapsuna da inna galadima andero tafila rakawiya kuro andero chedo kuma isa fu bula de bula nila kura faleru sara dai kuwa bari so isa kidan da za ko dai kullana zoro ina da ladimar askanyana na tala irin kirari da jin bada in gawo doni andiro rutsana mu shin so su kuri din gawo rutsana inda ai kurman moto fande da ai bula alare kaci india ya kafi za yifi ja angle ne gaba daya ande bula da yarki zana bune doni ji kurafi ja angle da yake zana doni ba yi sa kai dai da kwata kwata ba ro
2: ade ma rashid lafal bayin
3: dama da dana da wada andiro bana ada
2: sori ne lan sendiro gwamnati kazina sana sendi
1: gwamnati longurtana kala na shanzalan maranta bayin klan wakin da Mustafa Abubakar Haura Lubsuna
4: naso jamido ne baladia gongolong blamari hukuma na jire inda sana maso ade lambiza hazana monti done blanzai ma ada woltum zasaro gile aye kala lama gultuna ma ade gulzan go kam lafal blade aw bayin no sunnao
5: ah uma sai Mustafa zarare gongolong blamari lan karako kazi done kala monti an guden
6: dauro aro ande ada mezina ise awwa zana da durin dia de selin fere are di ba
5: ta tani abara zamanne bawo hade ro raze ya to maro andero hari de ko mo ko no ma gwamnati an godanya class indi do ne andero garjaye do maro ko jingu payen hari de ko mo jingu wollo no ma gwamnati an godanya na anda andero tilu andero mo ko suku
4: gile monti blaza gultina ma ade kusa anda wede banna tungo kula ade en aw bayen no sarano
5: monti are at least monti are ku bar wolzina are kai sani o ma fidinge don kaudo ne lo ala boko haram ne allo isu mon tiare urrasi urun zi long karwa sa urzo klade kaz garo de urzo kumaro garo de kelan zila guntu data data nde ndo mai kata tima gozen kau awa mon tiare urroto so dilian je isana gongulon da antin kraza inde mai awa samnon duri rumare sai a hankali kirkusku kuma ya allo kraso ndai ya daga kuloro lezen sai dia faton dia kalla ta ya yanga wala to da monti no no ma to maro maran tare maran ne na wallahi
4: kuruka ziya jiriye so monti ba ade san dio blanza ado so din go klare yen aw bayen no sarana
5: ba sa harma duli

ngila masha Allah rame krantunde tumangana nande tamtamdo ne flay naziru sarkin waka kur adema nazifi asnani keda gonwe nota nasmaro kala krawo maso ilan krantunde so nande basso da watna ita gatin darason mita fiskosko nota wala lewan andia karansano flay ande tamtamma nande basso da watna ita gatin ma'ada